di ca so e capito di poi me pe un po noi che va siamo di pai le autunto pai un dai le me co che va non il cam ha coia lum cam za po za hab kun ma u do pi e De wai ka ba siang ni lum kam cha kho ya lum pi ai lum ban leo khun le kho ya lum mon